0: Fantàstic, fantàstic. Ego 20 minuit pa, Jesús. Nos van dice que pa, nos van de cada dia. Ego pensa, pues tenemos un silencio mucho largo, ¿no? Manda ambulancias. Si un chonto se ne 48 mil bela, aquí de... Vida je e che spaita me pa hole pasco ma pete dios condicional me ma pete dios che mi te pere rosere endure olora che ma pete dios conta conta che tres se ne 48 mil bella o che spaita coi pasco Kiko
1: Chiedo vidità che per tenermi duro
0: Jules, vuoi che te ne sei belli Pasqua, pesciò?
1: Cana cubo, diablo che mi cana tu
0: E che se ne scien mil bella anche te Se ne
1: vita por bindarmi duro
0: E che spirit sta me cose
1: Come Dio sto muove one way Non i vira back, ma sono in no day
0: Mi dico così da

kongu li etan us amor pa sempre. Kongu ya 4 minutos pa anche sole. 25 non singa bu di ambiente di pasco fuori trampa.

rubidango e asundo e da dendezama. Ecco, 10 minuti passati, Gesù, ante non si chiede di 2 ore gostoso, barta on. Come sa che calore qui, ma di manti pi di voi, la munci, au i coco. Ai si un cos on, proprio dentro, vuoi finire, ma? Na ordo, nada di mas. Un po' persona, oi, contento come te, non sono felicità, un dici che tour è snango di fiesta, aue, va? Stiamo celebrando il 25 di settembre e trovamo tutti la celebrazione con Corsonvia mas vittoria contro di Costa Rica. Ando pensando che potrà già domingo ora Corsonto enfrentare Nicaragua a chi ne cruzò nel stadio Ergilio Hato nella cueva di Pantera Negra. 8 ore da vega, bon? 8 ore da noce da vega. Mi chiede stato solto, no? Mi chiede stato solto. Pensa, ultimo tempo na gifora corso bei mondiale a Sinateca nang sali. Non si una di terra, non te perde pagana. Antes sta di un po' che te bascia. Ora che non manso, rene ta on con Blue Wave. Cuta bon, cuta positivo. Però già domingo volta 8 ore te vega. Contra Nicaragua, le sue scogliera. Por un pinga, no? Por un pinga, manene di visa. Già tras, corso bei in back, mostro nang utene. Da por nada non so bei mondiale. Ah, ando non sono da non so, tengo qui. Valera nostro lema, Dios nos dilanti, nostro trans. No, adusci comienzo per Nations League. Se desiano un altro classe di exito per campionato, anche tambe. Viva Corso, van si chi appoggia e sostene. Unite e golan, c'è Tai Chong, Gorregu 2 gol. Dopo Team Paulina, che un dia nuovo, no? Oni non sono gadona nuovo qua join selection. Anto Greco Paulina in un gol. Mentre ascolta su ayer te su birthday también, no? Te pata su fecha natal. Me non duci regalo. Un duci regalo per mes. Allo se contento. Pues corso 4 Costa Rica 3. Después cu corts Costa Rica balota in su gol nan. Quiero cu corso no tin chance más. Nos dan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Crece nos finisima, comprendo. Mi mano turcos bomba, signi da mettere in sintonia con suo collega Nandi Attire Women. Avete celebrato 3 anni di anniversario in altro bo? Avete celebrato 3 anni lavorando na Attire Women. Signi ben ben dusci. Turcos bomba, signi da celebrando 3 anni lavorando. Special per bien di parte bo collega Nantambe. Vamos, veloce, va con dice qui. Wendel, también te entro con Wendel. Milan, también te conoce. Feliz de viernes, no somos felices. También dice qui. Suheini, no? Suheini. Suheini. Entro con Iris, Iris te pide aquí un. Weekend abre aquí, Iris te pide un double black. Posso se, che me ne è trabona, devo da pisare. Si manca entro Iris. Un double black per Iris. Pretty women también te mandame que nambaki pasapalo, baby sami ko. Si mai cultura comisa, Mari, Dios para ti. Si mai cultura comisa, nantra poca, va. Otro si manda full cultura, full papiamento. No se va inca, 2 3 cosas jazalag. De no si mandi cultura. Papo también vive otro que no sé que na alegría. Ya domingo ahorita apertura. Trempang mainta con comisano con santo sacrificio di misa. Hay una misa di basílica, no? Santa Ana. Den otro banda, ando en un mes tabaitín, den otro banda, e apertura oficial, la Molen Plain, sigue pa baile, celebración, tallernan, abre grupo, ande presenta a tarde, ve que noche, apertura de Simán de Cultura. Oh. Es un cerveza frío aquí pa Sixto, pa mí un cerveza frío, bartender un cerveza frío pa Sixto. Sheldon da mette on, feliz vinda papo Sheldon, nella ista mette Edson, good morning, non sei andi nei pro, da mette sign ene che conos. Un buon weekend pa, Miss Caroli, nena da mette e Shasha. Shasha con te. Shasha con te. Buon che veni già domingo or. Un suo bambu dei Nicaragua, un paricos, tengnos proprio cas.

posso celebrare e felicitare un Shuheini, papien Shuheini. Botanha papien di parte di Tio Wenwen, ave di fiesta. Shuheini di fiesta e papien da me passo amiguito Dario. Dario Wendel, che è metà di fiesta. We. Ma ci va super bene, interessante, ave sta celebrando. Ave di internazionale di lobster. Come di essere così, ave di un triton lobster. Bo? Bom, mas chama bem, aveta International Lobster Day e também aveta Dia de Yumuhe, National Daughters Day, Dia de Tur Yumuhe, sim. Dia de Tur Yumuhe, me lembro, não tenho 30, né? Aveta Yumuhe.